Il matto del villaggio un giorno mi parlò, per gioco disse esprimi tre desideri